0: Franco Simone, se dipingessi mia madre, questa bella, bellissima canzone di Franco Simone, augurando ancora a tutti voi una buona festa delle mamme.
1: You're listening to the melodies, language, and culture of Italy.
2: Profumi d'Italia, 90.3 WHPC.

ed era Emma Marrone che ha cantato questa canzone dedicata alla sua mamma, una bellissima canzone, Cullami, per te mamma, questo è il titolo della canzone di Emma Marrone. 516-572-7440, numero da digitare per dediche e richieste questo giovedì pomeriggio ed ogni giovedì pomeriggio qui al programma Profumi d'Italia 90.3 FM. We have a special show today dedicated to all the beautiful mothers out there, right here from 90.3 WHPC, Profumi d'Italia. WHPC, I said that already. Don't forget to update your app, WHPC app, update it, and then you can listen to the show like Lenny. He's in Italy listening to Profumi d'Italia, Lenny Mancuso, which I want to give a big shout out. You could take me on vacation with you. I like that when you take me on vacation with the phone and listening to Profumi d'Italia. 516-572-7440 is the number to dial for dedications, requests, and whatever you would like to say. Hi, Rita, how you doing? RitaMonte17@hotmail.com is my email address, and my Instagram page, Profumi di Italia. Profumi di Italia, and I promise to stay in front of the mic. I walk away sometimes. I see a paper all the way on the other side, and I pick it up. You can listen to the show on any smart speaker. Google, Alexa, Siri, just say play WHPC. Siri, don't do it right now. It's not the time. Also, nccradio.org, iHeartRadio. You know, she's answering me. I didn't get that. Could you try it again? That's what she says. Okay, but my phone is off, and I'll talk to you later, Alexa, okay? We'll have a nice conversation, you and I, a little bit later on. Don't get too upset. Okay. She's a little touchy sometimes, you know, that Alexa. Yes, you are, Alexa. Sometimes you're very touchy. You'll get over it. Stai ascoltando Rita, Profumi d'Italia. Dobbiamo scherzare ogni tanto, vero? Se no. Voglio ringraziare Mirella Sanseviero, che qualche anno fa mi ha mandato questo pensiero dedicato appunto alla mamma. E lei scrive: così per caso mi è capitato un opuscolo nelle mani che proponeva alcuni quiz. La mia attenzione è caduta su quello che chiedeva quali fossero le migliori madri del mondo. A parte le sciagurate, già lo sappiamo, sinceramente io credo che non esistono angoli nel mondo dove la vera mamma è differente dalle altre. Io credo che una buona mamma è la stessa ovunque si trovi. Il suo magico nome racchiude in sé qualcosa di speciale. La mamma è il profumo della vita, fatto d'amore, premura e dolcezza, e molta indulgenza che dona ai figli per tutta la sua vita, senza chiedere nulla in cambio, indipendentemente in quale angolo del mondo si trovi. L'amoroso e silenzioso linguaggio materno è unico e senza frontiere. Per me la mamma è un cuore limpido, simile ad un fascio di bianche margherite che sorridenti trasformano questo nome in magico tepore. Grazie alla nostra Mirella Sanseviero, che scrive benissimo. E grazie mille per questo pensiero, questa dedica. Ok, adesso andiamo a soddisfare il gusto del nostro Joseph. Ciao Joseph Salerno, Joe Salerno, Patti Bravo. E questa canzone la voglio dedicare per te. La voglio dedicare pure per tutte le mamme che sono in paradiso. Patti Bravo, il paradiso. La, la.

Era lei la divina Patti Bravo con Il Paradiso, e questa canzone andava per il nostro Joseph Salerno in ascolto, che sta facendo stracciatelle soup right now. I always love to know what you're cooking while Profumi d'Italia is on, because it is dinner time, start at 5 o'clock, ending at 7 o'clock, so I always love to hear what you're cooking. What are you cooking right now? And what kind of cocktail are you having? You know, ci sono quelli che fanno il loro cocktail verso le 5, le 6, magari uno spritz, qualcosa di saporito. Ettore e Lidia, saluti per voi. Salvatore Castelli, il nostro poeta doc. Rosemary, buona festa delle mamme per te. Buona festa della mamma pure per la nostra Chantal. Tanti auguri pure per te. Vicky Giordano, la nostra pure. Rita Corso, auguri della festa delle mamme pure per te. Elis Mele, tutti voi. Phyllis from Delaware, listening to us from Delaware. Tanti carissimi saluti pure per te. E saluti voglio mandare per Alberto. Dove si trova Alberto? Great Neck, Joseph and Company. Pure il nostro chef Alessandro, Katie, Louis from the Bronx, Joseph Gallo, ciao Joseph, Marina, buona festa delle mamme, Lenny, Rosaria, buona festa delle mamme per te Rosaria, e buona festa delle mamme per Lina, Phyllis e la signora Adriana Cacciutto. Ok, tanti carissimi saluti per la festa per voi. E sapete che cosa disse Pierpaolo Pasolini? Pasolini, ogni tanto Dio nella sua generosità fa scendere sulla terra un angelo e lo chiama mamma. Pierpaolo Pasolini was a great writer, also directed so many movies, and he said, once in a while, God, in his generosity, brings down on land, on this earth, an angel, and the angel is called Mother. Happy Mother's Day to all of you. Andiamo adesso con questa canzone, parlando appunto degli angeli. Il 12 di maggio è la giornata nazionale dedicata agli angeli. The 12th of May is the National Day dedicated to angels. Yeah, did you know that? No, I didn't know that. E poi... Ok, yes. Andiamo ad ascoltare adesso Albano e Romina Power con la loro canzone. Che angelo sei? Mi sembra che la canzone già è andata avanti. Però passiamo altrove, passiamo oltre. Ultimo con la canzone 7 più 3. Mamma. Ultimo.

Tu porti il silenzio quando il vento grida, raggi di sole se il mio corpo gela. Tu porti sorrisi ad una depressione, lo scudo ad un bimbo in manifestazione. Tu porti il profumo, ma

Bellissima questa canzone di Ultimo che ha voluto dedicare per la sua carissima mamma. 7+3, che cos'è? Mamma. Ok, andiamo adesso con Albano e Romina Power, che Angelo sei. Che Angelo sei.

0: Albano e Romina Power, che angelo sei. Non dimenticate il 12 di maggio, la festa dedicata internazionale agli angeli. Tutti abbiamo un angelo, a volte non lo sappiamo, accanto a noi, che ci protegge, magari una persona che non c'è più. E chi mi scrive? Il nostro Joe Salerno, grazie Rita. Just finished the stracciatella soup an hour ago, sitting with a sniffer of Jack that means nothing in it but Jack Daniels. Oh, okay. Sounds so good. I'd love to get messages like this and know what you're doing. Chi altro mi scrive? Il nostro Salvatore Castelli, ciao, faccio in tempo a mandarti una poesia, non lo so se ce la facciamo, sono 10 minuti al termine del programma Profumi d'Italia. E sapete che cosa scrive Shakespeare, il grande Shakespeare? Tu sei di tua madre lo specchio, ed ella in te rivive il dolce aprile del fior dei suoi anni. Quanti poeti, quanti scrittori che citano questo bellissimo nome che è la mamma.
1: Italy doesn't just look beautiful.
2: It sounds beautiful.
1: Profumi d'Italia.
2: 90.3 WHPC.
3: Portami a ballare. Portami a ballare. Uno di quei balli antichi.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: Bellissima questa canzone di Luca Barbarossa che ha vinto Sanremo di qualche anno fa, Portami a ballare, dedicato alla sua amatissima mamma.
1: From vinyl classics to new Italian hits.
2: This is Profumi di Italia.
1: The voice of Nassau Community College, 90.3 WHPC.
0: And that's where you're listening to Profumi d'Italia until 7 o'clock. We have a little bit less than 15 minutes. And I want to give a shout out to Joseph Gallo. The Italian House Party is all new and live. And that's Sunday at 12 o'clock on OWWR. So join Joe Gallo for everything Italian every Sunday at 12 o'clock with the Italian House Party. Ciao Anna Maria Carillo, ciao e buona festa delle mamme a tutti, buona festa a tutti voi in ascolto del programma Profumi d'Italia. Eppure tanti saluti voglio mandare, l'ho appena visto e adesso non lo vedo più. Nicola, ciao Nicola, grazie per, pure a te per gli auguri per la festa delle mamme. Allora abbiamo ascoltato prima la piccola poesia di Shakespeare e Giovanni Pascoli. Don don e mi dicono dormi, mi cantano dormi, sussurrano dormi, mi sbigliano dormi. La voci di tenera tenebra azzurra mi sembrano canti di culla che fanno ch'io torni com'era. Sentivo mia madre, poi nulla sul far della sera. Il grande poeta Giovanni Pascoli. Giordana Angi, come mia madre.
3: Dammi la borsa, che è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola. Che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione. Noi ci vediamo poi per pranzo, non vedo l'ora di parlarti.

Giordana Anici. Questa bellissima canzone, Come mia madre. E prima di andar via vorrei leggere questa poesia che mi è stata segnalata da Maria Rita Latto qualche anno fa, Lettera alla madre di Salvatore Quasimodo. Quasimodo, in America dico Quasimodo, Quasimodo, qual è il modo esatto? Ok, Quasimodo mi sembra in italiano. Mater dolcissima, ora scendono le nebbie, il naviglio urta confusamente sulle dighe, gli alberi si gonfiano d'acqua, bruciano di neve, non sono tristi nel nord, non sono in pace con me, ma non aspetto perdono da nessuno, molti mi devono le lacrime, da uomo ad uomo so che non stai bene, e che vivi come tutte le madri dei poeti, povera e giusta nella misura d'amore per i figli lontani. Oggi sono io che ti scrivo, finalmente dirai due parole di quel ragazzo che fuggì di notte con un mantello corto e alcuni versi in tasca. Povero, così pronto di cuore, lo uccideranno un giorno in qualche luogo. Certo, ricordo, fu da quel grigio scalo di treni lenti che portavano mandorle e arance alla foce dell'Imera, il fiume pieno di gazze, di sale, dell'eucaliptus. Ma ora ti ringrazio, questo voglio, dell'ironia che hai messo sul mio labbro, mite come la tua. Quel sorriso mi ha salvato da pianti e da dolori, e non importa se ora ho qualche lacrima per te, per tutti quelli che come te aspettano e non sanno che cosa. Ah, gentile morte, non toccare l'orologio in cucina che batte sopra il muro, tutta la mia infanzia è passata sullo smalto del suo quadrante, su quei fiori dipinti. Non toccare le mani, il cuore dei vecchi, ma forse qualcuno risponde: oh morte di pietà, morte di pudore, addio cara, addio mia dolcissima mater. Bellissima questa poesia, stupenda.

Purtroppo dobbiamo andare via, io vi saluto, buona serata, buona festa delle mamme a tutti voi. Now stay tuned for the show coming up next. Play it cool with Corey. Happy Mother's Day to all of you. Ciao!